0: Grazie mille. Non mi dispiace fare questo discorso senza il gobbo, perché sembra che il gobbo non stia funzionando. Sono contento comunque di essere qui sul podio per parlare con voi. E questo significa che posso parlare con il cuore e posso dirvi che chiunque sta gestendo il gobbo in questo momento dovrà affrontare qualche conseguenza, avrà qualche problema.
1: Hello, Madam First Lady. Thank you very much.
2: Ma di aver rinunciato al mondo e di aver preso i voti buddisti con il nome di Renshō e di essere stato spinto a ciò dal dispiacere di aver dovuto uccidere Atsumori e che ora si sta dirigendo verso Ichinotani per confortare lo spirito di Atsumori e guidarlo verso l'illuminazione.
3: Struck by Atsumori's beauty and youth, Kumagai feels deep remorse. Unable to live with the guilt, he renounces his warrior life and becomes a Buddhist monk, taking the name Rensei.

0: Sotto la mia leadership sono diminuiti i costi per l'energia, anche il prezzo della benzina, del gas, il prezzo dei beni alimentari. I tassi per i mutui sono diminuiti e l'inflazione è stata totalmente sconfitta.
1: Gasoline prices are down, grocery prices are down, mortgage rates are down and inflation has been defeated.
2: Matando de 5.000 a 7.000 jóvenes, la mayoría soldados jóvenes en ambos bandos, todas las semanas, de 5 a 7.000 jóvenes muriendo. Y en algunas ciudades.

0: Il giovane esce di scena mentre canta i suoi ringraziamenti a Renshu per aver invocato il nome del Buddha e pregato per lui giorno e notte, confortandolo. Egli, infatti, è lo spirito di Atsumori.
1: You know they use coal, they use gas, they use almost anything, but they don't like wind. But they sure as hell like selling the windmills. Europe, on the other hand, is a long way to go, with many countries being on the brink of destruction because of the green energy agenda. And I give a lot of credit to Germany. Germany was being led down a very sick path, both on immigration, by the way, and on energy. They were going green and they were going bankrupt. And the new leadership came in, and they went back to where they were, with fossil fuel and with nuclear, which is good.
2: Che verranno investiti o sono già stati investiti negli Stati Uniti. Tutti questi fondi arrivano da ogni angolo del mondo. Abbiamo attuato i più grandi tagli alle tasse nella storia dell'America e anche ridotto le regolamentazioni, le più grandi della storia americana, rendendo nuovamente gli Stati Uniti il posto migliore sulla terra dove fare affari. Molti di quelli che si trovano qui in questa sala stanno investendo negli Stati Uniti, e questo si dimostrerà essere un grande investimento. Durante il mio primo mandato ho costruito la più grande economia nella storia del mondo. Avevamo la migliore situazione economica che avessimo mai avuto.
1: Because the costs are so expensive, you can't turn on an air conditioner. What is that all about? That's not Europe. That's not the Europe that I love and know. All in the name of pretending to stop the global warming hoax.
3: Com um sistema de verificação da IA pioneiro que todos possam confiar, e espero que as Nações Unidas possam ter um papel construtivo nisso, e todos aqueles projetos usando o IA, vamos ver como eles se saem, porque todos estão dizendo que é das coisas mais maravilhosas do mundo, mas pode ser muito perigoso também.
1: And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 30,000 pound each bombs on Iran's key nuclear facility, totally obliterating everything.

0: con mia ragazza o tu per la piazza alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

e i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni sgombero, io spazzo gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di topi e delle cimici, ma sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo genario.

specifico, per pochi io ve lo do. E nove paralitici, stridisce gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli isterici, gli diabetici, guarisce i pannitidi, le scrofole, le rachitidi, fino al mal di fegato.

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento, di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

qua, così stupendo, sì balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio fede quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e verti possediate, segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: 杀。
1: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
0: Dos!
1: Sì,
0: capisco,
1: intendo.

0: qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stupe.

0: giovinotto! Ehi!
1: Ehi!
2: Signore!
0: Sovaccio!
1: Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi

0: va ben, così.
1: Che cosa fa da ridere? Dov'è sto simonito? Ora lo voglio scopere, se non la vieni qua. Va ben, ora lo voglio scopere, se non la vieni qua. Che cosa fa da ridere? Dov'è sto simonito?

0: fatto, ho preso, tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi all'età, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola, due voti.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Dimmi niente, se egli non è presente, competono e mi parlami a vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volontier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, ammederai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spezza nella testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché...

prendi se me prendi ad esemplar sì ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da contarsi ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da contarsi ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è lieve del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio marino voi veste il risì!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, no!
0: L'anguina e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del farmaco incantato del

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di un cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno.

nuovo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'argomento, ma quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà.

sangue dell'alchimia! È la bocca così bella, è la buona spesseria! È l'amico del fratello, che spido con gipello! Pensare che mi dovete bruciare ceneri! Che bruciare ceneri! Ma lo vedete, cari patroni, i miei

0: Maria.
1: Maria.
0: Concella.
1: Maria.
0: Concella.
1: Maria.
0: E tutto. Sì, non è così, ma prima c'è la questa bocca così bella. E dopo una spezzeria. Sì,

ancora, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi, né morire.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E lei sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare il mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.